0: Io, bangami, io, le rai, che la rata è una, corrupte se, fatte, ish, what's again, che le vuoi fare per sentire il portale ebbe on point. Che la torre, if it's for the first time you're listening to this show, you're losing your virginity with the best man, UFM. Tango!
1: Zezo, zine na kufuri ndi zezo, zine na wazoni ndi zezo. Arba kumbenga bambenge, arba kumfuna bambfune.